nani mo nyam so nani mo nyam so ha ne tumi re no ah wo nyam so da fu nyam so wo